pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di torno, mi ci gusta. Miglio cucagna per un barbiere, vita più nobile dalla città. Rasoli e pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoli e pettini al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle,

0: A un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, qui vedi su studi a compir, il poverin cerca di far fortuna.
1: Fortuna? Oh, la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza.

0: Cioè, qui
1: due passi.
2: Ma è bella.
0: Oh, bella assai. Eccovi suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina.

siete voi, bella Rosina! Siete voi, siete voi, bella Rosina! O che vorbe sopraffina! O che vorbe...

qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di

abbracciare questa pianura che è la mia, con alte cattedrali che sembrano montagne e campanili neri come alberi di cuccagna, dove diavoli di pietra strappano nubi al cielo con il filo del giorno come unico viaggio, con la pioggia che sola ti dice buonasera, con il vento di ottobre sentitela afferrare questa pianura che è la mia, con il cielo così bello

così grigio che lo devi perdonare con il vento d'inverno che si apre su di lei e sotto il ghiaccio di gennaio sentitela tremare questa pianura che è la mia quando il vento d'estate fa tornare il sorriso e ogni donna ritrova la sua voglia di amare quando cose perdute si ritrovano ancora quando suda la terra.

niente, fino a quando, indifferente, nella notte, all'improvviso svanirà.